0: Io sei l'astemio.
1: So che. Che ha detto che è so che?
0: Astemio, che non bevo nada alcol.
2: En cumplimiento con la normativa sobre derechos en retransmisiones deportivas, la cadena SER ofrece